amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 3.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Idea.
1: Anch'io, baby, Michelangelo, mettimi le ali.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: scordare di me e noi.
1: Radio Idea.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 19 maggio. Ariete, siete voi ad essere molto aggressivi in amore a causa di Venere che passa in Cancro. Non accettate nessun compromesso. Marte in Toro può creare problemi finanziari. Toro, con Marte che entra nel vostro segno, possono nascere attrazioni importanti, destinate a trasformarsi in vero amore. Attenti solo a non esagerare con le spese. Gemelli, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Marte che entra nel Toro. Ottime possibilità invece sul lavoro. Cancro, la situazione sentimentale diventa molto stimolante con Venere che entra nel vostro segno e con Marte in Toro. C'è un gran fermento intorno a voi. Non fatevi illusioni però. Leone, il sole in posizione meravigliosa, vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie. L'amore entra in una fase critica. Vergine, Marte in Toro costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Bilancia, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Senza Marte opposto diminuisce lo stress. Scorpione, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. Ora dovete affrontare l'opposizione di Marte, ci vuole più prudenza. Sagittario, con Urano e Mercurio opposti, sarete alle prese con problemi imprevisti che possono mettervi in difficoltà. In amore non tutto andrà secondo i vostri piani. Capricorno, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner. Sul lavoro possono nascere delle piccole dispute. Acquario, Marte in Toro pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione, l'amore sarà meno appagante. Pesci, i problemi portati da Mercurio e da Urano riguardano la famiglia e le finanze, cercate di amministrarvi meglio. In amore la serata regala emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea. Ask yourself.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 19 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore centrali del giorno, limitatamente alle aree montuose. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Le temperature diurne saranno prossime ai 20-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora un po' di vento da nord e moderato a tratti teso, sia sul comparto adriatico sia sull'area ionica. Vi anticipo che da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone, e finalmente il tempo si stabilizzerà, torneranno estesi rasserenamenti e le temperature saranno in considerevole aumento. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: Roberto, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 19 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore centrali del giorno, limitatamente alle aree montuose. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Le temperature diurne saranno prossime ai 20-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora un po' di vento da nord e moderato a tratti teso, sia sul comparto adriatico sia sull'area ionica. Vi anticipo che da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone, finalmente il tempo si stabilizzerà, torneranno estesi rasserenamenti e le temperature saranno in considerevole aumento. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 19 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pietro Celestino, noto a tutti come Papa Celestino V, il pontefice del Gran Rifiuto, e poi anche San Crispino da Viterbo. Tanti auguri a tutti Pietro e Crispino che ci stanno ascoltando. Il sole è sorto alle 5:41, tramonterà alle 20:30. Andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, facciamo girare le lancette dell'orologio per fare un salto indietro. Cosa è successo il 19 maggio? Beh, andiamo nel 1536, una data tragica per la storia inglese. A Londra, nella Torre di Londra, viene decapitata Anna Bolena, la seconda moglie del re Enrico VIII, accusata, probabilmente ingiustamente, di adulterio e alto tradimento. Voliamo al 1962, facciamo un salto a New York, al Madison Square Garden. Durante i festeggiamenti per il compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe sale sul palco con un abito scintillante e canta la versione più celebre e sensuale di Happy Birthday, Mr. President, un momento rimasto scolpito nella cultura pop mondiale. Arriviamo al 2018, una favola moderna. Al castello di Windsor si celebra il Royal Wedding dell'anno. Il principe Harry d'Inghilterra sposa l'attrice americana Meghan Markle, diventando Duchi del Sussex, un matrimonio che ha tenuto incollati alla TV milioni di spettatori in tutto il mondo. Passiamo alle candeline da spegnere. Chi è nato il 19 maggio? Bene, nel 1946 nasceva a Belfast una leggenda assoluta del calcio mondiale, George Best, fuori classe del Manchester United e pallone d'oro, famoso tanto per i suoi dribbling ubriacanti quanto per la sua vita fuori dagli schemi. Nel 1977 nasceva l'attore e regista argentino Hugo Silva, ma per noi italiani è il compleanno di un volto amatissimo del nostro cinema, Edoardo Leo, attore e regista romano di grande talento, nato proprio oggi nel 1972. Tanti auguri. E spegne le candeline oggi anche Andrea Pirlo, classe 1979, ex fuori classe della nazionale, campione del mondo nel 2006, oggi è un allenatore. E noi ci fermiamo qui, vi auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e Via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:59.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai telespettatori di Idea News. Io sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi ci troviamo a Biceglie, nella storica sala Roma Intangibile, per affrontare un tema che tocca da vicino ogni famiglia: la dipendenza da smartphone e il necessario recupero del primato educativo dei genitori. L'evento è promosso dal Comitato Progetto Uomo di Biceglie, un'associazione che dal 1994, sotto la guida del presidente Girolamo Mimmo Quatela, promuove con forza la cultura della vita, della famiglia naturale e il sostegno alla genitorialità sul nostro territorio. Insieme a lui, oggi dialogheremo con l'avvocato Gianfranco Amato, presidente nazionale di Giuristi per la Vita, per capire come gestire questa vera e propria emergenza antropologica.
2: Siamo al termine della conferenza dipendenza da smartphone qui a Biceglie con il relatore avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita. Buonasera avvocato.
3: Ciao.
2: Avvocato, lei parla spesso di nomofobia. Dal punto di vista legale, dove finisce la libertà digitale del minore e dove inizia il diritto dovere del genitore di intervenire con fermezza?
3: Dove c'è l'obbligo e il dovere del genitore di vigilare. Purtroppo il mondo digitale è diventato una giungla ed è una giungla pericolosa, perché i giovani che non hanno ancora una maturità non riescono ad avventurarsi senza correre rischi. I rischi quali sono? Non soltanto di incappare nei siti riservati agli adulti, ma anche e soprattutto di un fenomeno che si chiama pedopornografia. Oggi gli smartphone sono diventati uno strumento che consente a questi adulti abusanti di in qualche modo
2: accalappiare
3: questi ragazzi e quindi questi bambini, circuire. E questo può diventare veramente molto pericoloso. Quindi ci sono ambiti da giungla talmente pericolosi e lì c'è l'obbligo del genitore di intervenire, di proteggere.
2: Molti genitori infatti si sentono impotenti di fronte agli algoritmi, per esempio. Qual è il primo passo pratico che lei suggerisce per riaffermare la sovranità educativa, tra virgolette, sovranità educativa all'interno delle mura domestiche, secondo lei?
3: Per esempio, una cosa che pratica che si potrebbe fare, che tutti i genitori potrebbero fare, è seguire esattamente le indicazioni di coloro che hanno inventato questi strumenti. A chi mi riferisco? A Bill Gates, a Steve Jobs, Evan Williams, Sundar Pichai di Google. Loro non solo non fanno vedere, non toccare uno smartphone fino a 14 anni, ma dopo i 14 anni lo danno con delle regole severissime, solo alcune ore al giorno, mai durante i pasti, eccetera, e alcune piattaforme dopo 18 anni. Siccome non sono ipocriti, ma lo spiegano in tutte le salse, in tutte le lingue, in tutte le interviste, usate in modo intelligente il mondo digitale, andate su internet e leggetevi la splendida intervista che ha rilasciato per esempio Bill Gates al giornale inglese Mirror, o la favolosa, fantastica intervista che ha fatto Steve Jobs poco prima di morire nel settembre del 14 al New York Times, o l'intervista sempre al New York Times che ha rilasciato Williams. Vi dicono esattamente che cosa fare.
2: Alcuni studi paragonano le notifiche dello smartphone a sostanze stupefacenti per il cervello dei giovani. Come possiamo far capire ai genitori che non si tratta solo di un passatempo, ma di una questione di salute pubblica?
3: Purtroppo è un problema di informazione, anche di formazione. Io sto cercando, dal punto di vista divulgativo, di spiegarlo. Giro tutta Italia, anche tutto il mondo, sono stato soprattutto in America Latina, e verifico questa cosa, che quando arrivano i genitori, la maggioranza di loro non è assolutamente a corrente dei danni che dal punto di vista psicologico, mentale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista fisico può fare. Quando si rendono conto, adottano delle misure, quindi prendono decisioni. La cosa fondamentale è formare. In questo io penso che per esempio le scuole possano giocare un ruolo molto importante. Io collaboro con tantissime scuole i cui dirigenti scolastici sono sensibili e organizzano a scuola degli incontri con i genitori la sera per spiegare questo problema.
2: Ed esiste un profilo di responsabilità per i genitori che omettono la vigilanza, lasciando i minori navigare senza filtri in rete, esponendoli a contenuti potenzialmente traumatici.
3: Sì, io più che una responsabilità civile, penale, giuridica, legale, io parlerei della responsabilità morale che hanno.
2: Certo.
3: C'è un bellissimo punto dell'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, il punto 14, dice che i genitori, proprio perché sono i primi responsabili dell'educazione dei propri figli, hanno una gravissima responsabilità, non grave, usa proprio questa espressione, gravissima responsabilità. E un giorno, per chi crede a fede, saranno chiamati, perché prima verrà il giudizio su di noi, poi sui nostri coniugi e poi sui figli. Quindi manca questa grande responsabilità, e manca anche, soprattutto, l'idea di far comprendere ai propri figli che esistono dei limiti, che i limiti sono importanti e sono fondamentali per la nostra
2: disciplina, direi.
3: Ma i limiti, infatti, c'è un bravissimo filosofo cattolico, si chiama Gustave Thibon, si conosce come il filosofo contadino, perché è stato autodidatta, è veramente una storia bellissima, e ha scritto un libro fantastico, Ritorno al Reale, e lui diceva: i limiti per noi sono essenziali. Facciamo un esempio: è come l'arteria e il sangue, no? Il sangue corre dentro l'arteria, ma l'arteria non è una prigione del sangue, e rompere l'arteria non significa liberare il sangue, significa morire. Interessante questa metafora tra l'arteria,
2: una guida, potremmo,
3: certo, senza la quale si muore. Cioè, i limiti sono fondamentali per la nostra stessa esistenza, perché, ripeto, come diceva Thibon, rompere l'arteria non significa liberare il sangue, significa morire.
2: Grazie.
1: Quello che emerge è un richiamo forte alla presenza e alla responsabilità. Come sottolineato dai nostri ospiti, la tecnologia deve restare uno strumento e non trasformarsi in un muro che isola le generazioni. Il primato educativo dei genitori non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana fatta di dialogo, esempio e, quando serve, di coraggiosi no. Da Biceglie per Idea News vi ha parlato Mario Di Gregorio. Alla prossima!
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: I need time, love, joy. I need space, love, I need me.

0: Sì, a microfoni spenti stavamo sognando più che parlando con Stefano Caruso, perché il nostro sogno, almeno il mio, è quello di vedere sul palco prima o poi gareggiare, ma non succederà mai, assieme Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ligabue, Ramazzotti, Pausini, Giorgia, Arisa e ultimo. Che sogno!
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: l'America si chiama America e non si chiama Colombo, visto che l'ha scoperta lui, no? Tu me lo sai dire?
1: Mi informo.
2: Sì, i bambini molto spesso ci mettono in difficoltà. Allora voglio venire a favore dei nonni e dei papà all'ascolto. Se vi fate questa domanda, l'America prende il nome del navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, il primo a capire che le terre scoperte da Colombo nel 1492 non erano l'Asia ma un nuovo mondo. Il nome fu proposto nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldmüller, che latinizzò il nome di Vespucci in Americus. E il nome America, nelle mappe, apparve per la prima volta nel 1507.

0: Collective.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: In questo appuntamento del Soundcheck torna Giuseppe Binetti, l'anima rock di oltre un decennio di musica, questa volta Nune Futuring con Freak. Il brano si intitola Due Squadre.

0: e Freak ci hanno proposto Due squadre, un brano rock dall'impronta internazionale che esplora il dualismo interiore con un sound potente e una produzione moderna.
1: Sound check. Prove di successo.
2: 19 maggio 2026 e martedì la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Turci che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice, una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana, disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di
6: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 19 maggio. Ariete, siete voi ad essere molto aggressivi in amore a causa di Venere che passa in Cancro. Non accettate nessun compromesso. Marte in Toro può creare problemi finanziari. Toro, con Marte che entra nel vostro segno, possono nascere attrazioni importanti destinate a trasformarsi in vero amore. Attenti solo a non esagerare con le spese. Gemelli, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Marte che entra nel Toro. Ottime possibilità invece sul lavoro. Cancro, la situazione sentimentale diventa molto stimolante con Venere che entra nel vostro segno e con Marte in Toro. C'è un gran fermento intorno a voi. Non fatevi illusioni però. Leone, il sole in posizione meravigliosa, vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie. L'amore entra in una fase critica. Vergine, Marte in Toro costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Bilancia, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Senza Marte opposto diminuisce lo stress. Scorpione, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. Ora dovete affrontare l'opposizione di Marte, ci vuole più prudenza. Sagittario, con Urano e Mercurio opposti, sarete alle prese con problemi imprevisti che possono mettervi in difficoltà. In amore non tutto andrà secondo i vostri piani. Capricorno, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner. Sul lavoro possono nascere delle piccole dispute. Acquario, Marte in Toro pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione, l'amore sarà meno appagante. Pesci, i problemi portati da Mercurio e da Urano riguardano la famiglia e le finanze. Cercate di amministrarvi meglio. In amore, la serata regala emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
7: Luce Verde, Puglia.
8: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. date su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza infine per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Idea.

0: intanto ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 19 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore centrali del giorno, limitatamente alle aree montuose. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Le temperature diurne saranno prossime ai 20-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora un po' di vento da nord e moderato a tratti teso, sia sul comparto adriatico sia sull'area ionica. Vi anticipo che da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone, finalmente il tempo si stabilizzerà, torneranno estesi rasserenamenti e le temperature saranno in considerevole aumento. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 11:01.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. E per questa frittata con le cozze?
0: Eh?
1: La frittata con le cozze, fresche o surgelate?
0: Non mi interessa niente.
1: No, ma chi l'ha cucinata la frittata?
0: Che frittata?
1: Quella con le cozze.
0: Con chi parli, scusi?

0: Vabbè, come che frittata, la frittata di mitilli, no? La frittata di cozze, chi non l'ha mai mangiata? Però bisogna specificare se le cozze uno le vuole fresche o surgelate, perché c'è quello che poi non vuole le cozze surgelate, le vuole solo fresche, pescate al largo magari del mare Adriatico, siamo qui in Romagna come supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto sempre con voi, disponibile a farvi conoscere le migliori novità italiane, le migliori pazzie, le notizie assurde in giro per l'Italia, i nostri almanacchi del giorno dopo con i nostri santi abbastanza improbabili, e chi più ne ha più ne metta, mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Beata Gustava dei Gotti di Vino. Gustava era una monaca che aveva il dono di trasformare l'acqua in vino e lo faceva spesso. Un giorno il vescovo le chiese di smettere, ma lei rispose che un buon gotto eleva lo spirito più della penitenza. Divenne la patrona dei tavernieri e dei brindisi improvvisati. Si dice che nei giorni di festa, nelle cantine delle abbazie, i barili si riempivano misteriosamente da soli.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi, no, chiamavamo per l'approfondimento in merito alla lettura di prima.
0: Scusi, che lettura?
1: Della Beata, gustava dei gotti di vino, abbiamo letto circa prima della canzone.
0: Ah, ma io credo che abbia sbagliato numero.
1: No, no, noi chiamiamo appunto nella zona del Ravennate proprio perché pare che sia insomma una santa molto seguita da quelle parti.
0: Che cosa, scusa?
1: Questa Beata.
0: Questa
1: Beata, quella che trasformava il vino in acqua e viceversa.
0: Ah, mi dispiace, non sono corrente, non sono informata.
1: Ma perché lei non venera i santi o proprio perché non ne ha mai sentito parlare?
0: Sì, ne ho sentito parlare, però non partecipo.
1: Ah, cioè, però ha sentito parlare di questa Beata Gustava, quindi.
0: Oddio, vagamente, non è che abbia dato molta importanza.
1: No, perché no, si dice che, adesso noi non siamo della zona, però si dice che nel Ravennate, quando si brinda, ad esempio, il primo brindisi è per questa Beata, appunto, che tramutava l'acqua in vino.
0: Ah, no, no, guarda, ne sono completamente fuori.
1: Ho capito, ma non è un problema. Io le chiedo scusa per il disturbo e prima di salutarla, se ci può soltanto dire per la nostra rubrica, se si ricorda così, a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Non glielo so dire.
1: Potremmo mettere, boh, sulle 5:20, così, 5:15.
0: Non glielo so dire, guarda, dovrei guardare nel cellulare, perché così...
1: Era un po' presto.
0: Non ci vado più, so che ci guardo, mi alzo, eccetera, però non guardo più l'orologio.
1: L'orario, capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
0: Anche a lei.

Ed in Australia sta facendo il giro del mondo questo video in cui un 17enne è salito a bordo di un aereo con un fucile. Un ragazzo di 17 anni armato di fucile ha violato la recinzione di sicurezza di un aeroporto e ha cercato di salire a bordo di un volo prima di essere bloccato dai passeggeri e dall'equipaggio. Succede all'aeroporto di Avalon, nello stadio di Victoria in Australia, dove la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato che aveva tentato di salire a bordo di un volo Jetstar. Il 17enne, che ha agito da solo, ha sfruttato un buco nella recinzione di sicurezza dell'aeroporto prima di dirigersi a piedi verso un volo Jetstar. Il ragazzo, vestito da addetto alla manutenzione, è arrivato sin sulle scalette che portano alla cabina dell'aereo, ma è stato notato dai passeggeri e successivamente bloccato da tre di loro. La polizia ha sottolineato il loro

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: attenzione, c'è un vitello che passeggia al centro commerciale. Questo vitellino tranquillamente è successo stamattina intanto a Grugliasco, popoloso comune della città metropolitana di Torino. Questo vitellino è scappato dalla cascina Bergero di Strada del Gerbido e ha percorso la stessa strada e poi via Moncalieri sino a raggiungere il parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru. Fortunatamente non ha provocato incidenti, ma ha innescato tanta curiosità tra le persone intente a fare la spesa in via Crea, scrive questo Torino Today. L'animale spaventato si è poi fermato davanti a un centro estetico di fianco ai magazzini del centro commerciale, dove è stato poi recuperato dai proprietari.
1: Come?
0: No, il vitello nel supermarket, lei cosa ne pensa?
1: Ma non lo so, non...
0: Perché lei lo sa che può andare a fare la spesa adesso se ce l'ha, portandosi anche un vitello.
1: Un attimino, le passo con la signora, io sono la badante.
0: Va bene, sì, mi passi la signora, sì. Grazie.
1: Va bene. Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, dicevo prima con la signora, la badante, che del discorso dei vitelli che si possono portare al supermercato.
1: Di che cosa? Al supermercato che cosa?
0: E un vitello, cioè se lei possiede un vitello e deve andare a fare la spesa, lo può portare con sé anche come compagnia.
1: Ma...
0: Lei ha un vitello in casa?
1: Il vitello?
0: Sì, cioè lei detiene vitelli in casa?
1: No, non ce l'abbiamo noi.
0: Quindi quando va a fare la spesa non se lo porta dietro uno?
1: No.
0: Ho capito. Vabbè, allora comunque sappia che se dovesse comprare un vitello, da domani si può andare a fare la spesa col vitello.
1: Va bene.
0: Prego, la saluto e buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: C'era un tempo un uomo molto brutto, con un naso gigantesco e tutto bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante tutti questi difetti, egli si considerava il più bell'uomo del mondo. La sorte, però, sembrava avercela con lui. Ovunque andasse, infatti, vedeva specchi che gli restituivano la sua orribile immagine.
1: Specchi di che cosa, scusi?
2: Perché ha sentito che, cioè, in pratica sembrerebbe che uno quando si specchia, dopo in realtà si veda per com'è sul serio.
1: Quindi?
2: Ecco, non lei le piace, cioè, si piace lei allo specchio o si fa schifo?
1: Io mi piaccio, e lei si fa schifo?
2: No, io, ma insomma, non è che sia bellissimo, però comunque non ci lamentiamo. Cioè, quindi lei, insomma, è favorevole agli specchi?
1: Sì.
2: Va bene, grazie.
1: Ah, niente, prossima volta però non mi chiami perché non ho tempo da perdere.
0: Vedeva specchi nelle case, nelle botteghe dei commercianti, sulle pareti dei musei, persino le cinture di uomini e signori, brillanti, riflettevano la sua immagine. Io sono il più bell'uomo del mondo, ripeteva quello senza scomporsi. Andrò in un paese dove non esistono specchi. Così andò a vivere in campagna, circondato dalla natura. Là non c'erano specchi né case. Un giorno l'uomo camminava tranquillo per i prati quando si ritrovò alla riva di un fiumiciattolo.
3: Non ho capito niente.
2: No, lei, che siccome stava camminando lì vicino al fiumiciattolo, no, volevo sapere secondo lei l'acqua se è fredda.
3: No, io non ho camminato da nessuna parte.
2: E come facciamo per l'acqua del fiume?
3: Ma che acqua del fiume?
2: Del fiumiciattolo, perché visto che lei stava camminando lì in base alla storia, no?
3: Ma non ero io.
2: No, però
3: non ero io.
2: Lei non è il protagonista della storia, quella che stiamo leggendo?
3: No, assolutamente.
2: Ah, non è quello brutto, quindi, cioè lei è una bella persona.
3: No, lei ha sbagliato numero.
2: E quindi l'acqua non ci sa dire la temperatura indicativamente quale potrebbe essere?
3: Ma non so neanche di cosa sta parlando.
0: Si sporse per bere e vide riflessa nell'acqua la sua immagine, il naso bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante l'evidenza, l'uomo distolse lo sguardo. Sono davvero l'uomo più attraente del mondo, ripeté, e cambiò sentiero. La vicenda dell'uomo e la sua immagine ci mostra come sia impossibile nascondere a se stessi la verità. Qualunque cosa facciamo, in qualsiasi posto andiamo a vivere, la verità tornerà a galla. Nonostante questo, l'uomo continua a considerarsi il più bello del mondo. Il narcisismo e il troppo amor proprio sono ben difficili da sradicare.
4: Guardi che lei ha sbagliato il numero, Sam.
2: No, della storia che abbiamo letto ora, cioè del fatto che uno se è brutto.
4: Guardi
2: è brutto.
4: Che lei ha sbagliato il numero, non so con chi vuole parlare.
2: Con lei volevo parlare, ma lei non ci ha ascoltato?
4: No.

0: ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio Idea.

0: anche oggi martedì siamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Torna al Supermarket Show con il singolo La Nostra Unione, Stefano Napolitano, bentornato a Supermarket.
1: Grazie, ciao caro.
0: Ciao Stefano, ciao. Allora, nel presentare il tuo lavoro tu parli di uno psicodramma ironico. Oggi i social media sembrano aver amplificato così le nostre insicurezze, complicati rapporti, trasformando a volte la vita di coppia in un vero e proprio campo di battaglia quotidiano. In che modo l'ironia ti ha aiutato a raccontare questo caos? Qual è l'assurdità più grande o più comune dei rapporti di coppia nell'era digitale?
1: Allora, ci siamo fatti le domande con il mio arrangiatore Danilo Ballo. Abbiamo detto, questa volta cosa facciamo? Io ho un brano che era tutto chitarre, basso, batterie, molto rock, no? Melodico, ma comunque era campo rock. Lui mi dice una cosa, mi ripeto, facciamo questa volta qualcosa che non vorresti fare, cioè la ballata dentro anni 80, in questo stile, con questa canzone che è molto interessante, è un testo semplice ma molto, molto chiaro, ben preciso, e proviamo a fare questa cosa e vedere cosa succede, perché è sempre così un po' di nicchia. Questa è una canzone che platealmente potrebbe andare bene.
0: Quindi un richiamo agli anni 80, cioè proprio alla sonorità, una ricerca c'è stata, quindi anche nella stesura.
1: Sì, va, esatto, va anche bene in un mercato odierno dove ci sia un po' di disastro, però va anche bene per tutti i palati, quelli che si accontentano. Quindi è una canzone che va bene per tutti. E me lo sta dimostrando il fatto che c'è gente che mi chiama che da una vita che non mi sentiva più. E quindi mi fai complimenti per questa canzone e non per quello che ho fatto prima.
0: C'è stato un ritorno alla musica del passato. Allora, diciamo che nel corso degli anni un ripescare all'evergreen c'è sempre stato, però proprio in questo momento gli anni 90, gli anni 80, gli anni 90 vengono particolarmente ripescati nella musica, forse perché comunque sono sonorità che restano di più.
1: E sì, hanno segnato comunque la mia esistenza, come ha segnato l'esistenza di mio zio la musica anni 60, è normale. Poi io sono un cultore musicale, quindi vado a vedere ogni tanto la storia dal jazz, dal blues, allo swing, quello che è stato negli anni 20, 30, e la trasformazione del rock and roll, il pop britannico con i Beatles, che è cambiato il mondo, il modo di vedere la musica, di farla. E quindi c'è tutta una passione di sbagliare, che io sono affrontato dalla musica in 80, quindi dai Depeche Mode, Kraftwerk, tutti quei gruppi Cure, di Smith, i Simple Minds, tutta quella cultura inglese, Peter Gabriel, insomma ne avrei molti da dire, però è ovvio che rimangono quando compongo in cito a volte.
0: Andando un po' in profondità sulla tematica del brano, no? Nonostante gli scontri di carattere e le incomprensioni, tu comunque lasci aperta una porta importante dicendo che esiste ancora una possibilità per ritrovarsi e salvarsi la vita. In un'epoca in cui sembra così facile disconnettersi dalle persone e passare oltre, cosa significa davvero oggi, ovviamente secondo te, salvarsi la vita in due?
1: Allora, purtroppo bisogna essere in due innanzitutto per farlo. E quindi bisogna trovare un equilibrio, ritrovarlo, ma per ritrovarlo voglio crearne uno nuovo, perché i social hanno veramente cambiato tutto, il nostro pensiero, la nostra azione, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare di essere, di come essere, e quindi diventa veramente difficile poi per una coppia andare avanti, perché io li vedo nei ristoranti con i figli, sono tutti assenti, sono tutti attaccati a un cellulare, non c'è dialogo, non c'è nulla, quindi vuol dire che c'è una, proprio una reazione istintiva verso il social. Tu esci perché devi postare la foto di quel ristorante sui social. È terribile questa cosa, è terribile. E quindi io metto in mostra, che chiave chiaramente ironica, in questo cortometraggio che uscirà verso metà fine giugno, praticamente questi lati ridicoli, buffi, di questa battaglia tra uomo e donna che nasce soprattutto sui social, quindi queste battaglie anche sbagliate, fino ad arrivare a una soluzione che chiaramente non posso svelare perché verrà poi vista e spero gradita nel corso del video, del cortometraggio. C'è comunque una soluzione, a parte il buon senso, quello normale, il buon senso deve esserci sempre in certi casi soprattutto, però c'è un modo per potermi uscire liberatamente e credere in se stessi e costruire qualcosa attorno a se stessi, non a qualcosa di immaginario, di illusorio, di poco creativo.
0: A questo punto, Stefano, prima di ascoltare il nuovo singolo, dacci così un refresh dei contatti social per cercarti sul web.
1: Allora, Facebook con pagina e profilo, Instagram e poi per finire il canale YouTube con insieme praticamente faccio tutto, cioè sia scrittura, musica e video.
0: Perfetto Stefano, io ti ringrazio veramente tanto e a questo punto lancio la nostra unione. Grazie per essere tornato al supermarket.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: di Stefano Napolitano con la nostra unione al Supermarket Show.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Sono le 11:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.
5: Il GR politico dell'agenzia DIA.
6: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. «C'è un rapporto di amicizia storico e costante», ha detto Mattarella, «che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore». Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico delle cassette del pesce, probabilmente sul tarda mattinata primo pomeriggio.
2: Ma guardi che lei si sta sbagliando, c'è una casa privata qua.
1: Ah, noi abbiamo 5 casse di sarde, sono circa 30 kg, strada Val Parma 205, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, e dobbiamo lasciarle lì perché noi non dobbiamo prendere soldi perché sono già state, credo, pagate. Le lasciamo lì davanti, poi va arrangiate voi.
2: Ma di chi sono queste qua? C'è il nome di chi sono?
1: Allora, un secondo che controllo. Cavalli.
2: I cavalli sono io, ma io non ho mai ordinato delle sarde.
1: No, è perché sono tante. Non è che siano... Cioè, saranno 30 kg di sarde. C'è il ghiaccio, però quelle dove... Che ci facciamo noi, scusi?
2: Va bene, io non le ho ordinate, di che cosa me ne faccio?
1: Neanche noi non sappiamo cosa farne, perché noi non mica le possiamo portare indietro. Cioè, noi arriviamo, le parcheggiamo davanti casa e poi arrangiate voi. Ci avete lì davanti posto dove metterle?
2: Lì c'è come si dice, sotto il balcone, lì davanti casa.
1: Ma vabbè, noi non possiamo entrare, ci mancherebbe, però lì in strada le appoggiamo lì, poi le ritirate in casa. Tanto che le cassette di plastica le dobbiamo portare via, ha modo lei di metterle da qualche parte?
2: Va bene, però noi non le sono, le mette lì davanti casa, vediamo se sono di qualcun altro.
1: Perché sono quasi 60 kg di sarde.
2: No, ma io non sono mica di piatto da sola, non ne so di che cosa fare.
1: Ma chi le ha ordinate? Scusi, le ha preso qualcuno che conosce lei per un ordine così grosso?
2: No, perché guardi, poi tra l'altro mio marito poveretto non c'è più, e lui che cavalli. Io sono solo e non ho mai ordinato niente.
1: No, e che facciamo noi adesso?
2: Non lo so, io non.
1: Ma lei non è non conosce qualcuno nel palazzo, magari se è un condominio ve le dividete?
2: C'è quattro gatti, non so.
1: No, sono 15 kg a famiglia, che ne so, a testa, sono 60 kg.
2: Insomma, io come faccio a ritirarle se non le ho ordinate?
1: No, più che altro perché io devo portare via le cassette di plastica.
2: Va bene, ma io non vengo mica a ritirarle, sono in casa influenzata. No.
1: Se noi mettiamo un telo di nylon per terra, le rovesciamo lì davanti e poi dopo va arrangiate.
2: Va bene, le metta lì sotto lì, che c'è all'ingresso, c'è un po' di posto, le può mettere lì, ma non sono comunque.
1: Però le devo rovesciare a terra con un telo, signora, e non le lascio nelle cassette, perché le cassette le porto via.
2: Va bene, le metta lì, io non le ritiro.
1: No, perché
2: quindi
1: puzzano, dopo rimane 60 kg di pesce davanti all'ingresso, io glielo dico.
2: No, io non le ritiro, non le porto in casa.
1: Vediamo un po'. Va bene.
2: Vediamo.
1: Grazie, la saluto.

pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. No, siccome stiamo per finire la puntata, allora un po' così ci dispiaceva.
0: Niente, Fabio, scusi.
1: Il supermercato, stiamo per finire la puntata, così volevamo condividere questa notizia che non è, insomma, un po' nostalgica.
0: Quale supermercato, scusi?
1: Non ho capito. Quale supermarket?
0: Quale supermercato?
1: Quello di Viale Togliatti Palmiro.
0: Ah, ho capito. Va bene.
1: Stiamo chiudendo, allora un pochino ci dispiace, volevamo appunto condividere questo momento con qualcuno.
0: Va bene.
1: Le dispiace a lei che chiudiamo?
0: No, assolutamente. Cioè, va bene.
1: Non le dispiace?
0: No.

0: quando vi chiamano per consegnarvi il pesce, voi dovete accettare, perché il pesce costa caro, poi le sarde sono buone, le potete fare a scottadito, le potete fare in agrodolce, sott'olio, insomma ci sono tanti modi per poterle consumare. Detto questo però, noi purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

colosso della musica italiana Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.

0: Disco Novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco Novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Radio Idea,

0: saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 19 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più assolato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore centrali del giorno, limitatamente alle aree montuose. Si potranno sviluppare localizzati piovaschi, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Le temperature diurne saranno prossime ai 20-23 gradi in diverse località. Soffierà ancora un po' di vento da nord e moderato a tratti teso, sia sul comparto adriatico sia sull'area ionica. Vi anticipo che da mercoledì, con una bella rimonta dell'anticiclone, finalmente il tempo si stabilizzerà, torneranno estesi rasserenamenti e le temperature saranno in considerevole aumento. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Volga.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: a Viterbo. Tanti auguri a tutti Pietro e Crispino che ci stanno ascoltando. Il sole è sorto alle 5:41, tramonterà alle 20:30. Andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, facciamo girare le lancette dell'orologio per fare un salto indietro. Cosa è successo il 19 maggio? Beh, andiamo nel 1536, una data tragica per la storia inglese. A Londra, nella Torre di Londra, viene decapitata Anna Bolena, la seconda moglie del re Enrico VIII, accusata, probabilmente giustamente, di adulterio e alto tradimento. Voliamo al 1962, facciamo un salto a New York, al Madison Square Garden. Durante i festeggiamenti per il compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe sale sul palco con un abito scintillante e canta la versione più celebre e sensuale di Happy Birthday, Mr. President, un momento rimasto scolpito nella cultura pop mondiale. Arriviamo al 2018, una favola moderna. Al castello di Windsor si celebra il Royal Wedding dell'anno. Il principe Harry d'Inghilterra sposa l'attrice americana Meghan Markle, diventando Duchi del Sussex, un matrimonio che ha tenuto incollati alla TV milioni di spettatori in tutto il mondo. Passiamo alle candeline da spegnere. Chi è nato il 19 maggio? Bene, nel 1946 nasceva a Belfast una leggenda assoluta del calcio mondiale, George Best, fuori classe del Manchester United e Pallone d'Oro, famoso tanto per i suoi dribbling ubriacanti quanto per la sua vita fuori dagli schemi. Nel 1977 nasceva l'attore e regista argentino Hugo Silva, ma per noi italiani è il compleanno di un volto amatissimo del nostro cinema, Edoardo Leo, attore e regista romano di grande talento, nato proprio oggi nel 1972. Tanti auguri. E spegne le candeline oggi anche Andrea Pirlo, classe 1979, ex fuori classe della nazionale, campione del mondo nel 2006, oggi è un allenatore. E noi ci fermiamo qui, vi auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

pezzo della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio Idea.

0: massime che raggiungeranno anche i 24 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi, a tratti localmente fino a mossi a fine giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, alta pressione in rinforzo con sole protagonista, temperature minime intorno ai 13-15 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Eppure in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 19 maggio. Ariete, siete voi ad essere molto aggressivi in amore a causa di Venere che passa in Cancro. Non accettate nessun compromesso. Marte in Toro può creare problemi finanziari. Toro, con Marte che entra nel vostro segno, possono nascere attrazioni importanti destinate a trasformarsi in vero amore. Attenti solo a non esagerare con le spese. Gemelli, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Marte che entra nel Toro. Ottime possibilità invece sul lavoro. Cancro, la situazione sentimentale diventa molto stimolante con Venere che entra nel vostro segno e con Marte in Toro. C'è un gran fermento intorno a voi. Non fatevi illusioni però. Leone, il sole in posizione meravigliosa, vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie. L'amore entra in una fase critica. Vergine, Marte in Toro costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Bilancia, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Senza Marte opposto diminuisce lo stress. Scorpione, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. Ora dovete affrontare l'opposizione di Marte, ci vuole più prudenza. Sagittario, con Urano e Mercurio opposti, sarete alle prese con problemi imprevisti che possono mettervi in difficoltà. In amore non tutto andrà secondo i vostri piani. Capricorno, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner. Sul lavoro possono nascere delle piccole dispute. Acquario, Marte in Toro pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione, l'amore sarà meno appagante. Pesci, i problemi portati da Mercurio e da Urano riguardano la famiglia e le finanze, cercate di amministrarvi meglio. In amore la serata regala emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e Via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza infine per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: che raggiungeranno anche i 24 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi, a tratti localmente fino a mossi a fine giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, alta pressione in rinforzo con sole protagonista, temperature minime intorno ai 13-15 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Paola Turci che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222013.
5: Radio Idea.
6: No matter what, no matter what, you got.

0: sono le 19.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio Idea.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: che raggiungeranno anche i 24 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi, a tratti localmente fino a mossi a fine giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, alta pressione in rinforzo con sole protagonista, temperature minime intorno ai 13-15 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Sono le 19:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
2: Web

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Colosso della musica italiana Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità. Radio Idea.

0: massime che raggiungeranno anche i 24 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi, a tratti localmente fino a mossi a fine giornata. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, alta pressione in rinforzo con sole protagonista, temperature minime intorno ai 13-15 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 22.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
3: Radio Idea.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: È mezzanotte.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Sono le 2:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.